sima gua. You see gua in Kachanga. A boy in Kasa. Sa. A kwande changwala. Uboya kwa singa.